0: Allora?
1: Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare? Posso stare?